0: njaay chaîne so ci che allo allo aha nda man popor ko
1: ah
0: okay yani jumat slab che naam ya shio bi lay naam naam naam to
1: mama
0: banye okay ya do shi to mama ko mare ami bye bye